0: Radio Easy Rock.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi.
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: sono fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
5: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate
1: aiutarvi.
0: Il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: tecnico. Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
7: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
8: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
7: Vuoto?
8: Ma no, il sotto...
7: Marino!
8: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
7: Galassia!
8: L'iperrisparmio per tutti!

0: Radio Easy Rock di abilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Non abbiamo disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Rock Train con Steve Sonic su Radio Easy Rock.

1974, Slow Hand, Eric Clapton con la sua Motherless Children. E adesso invece flash forward, avanti veloce per tornare ai giorni nostri e ospitare in Rock Train il nuovo singolo dei Kings of Leon, che arriveranno anche con il decimo album di studio il 6 di novembre. Si intitola Oh My Beloved e è una raccolta di canzoni che riflette sulle persone, sulle esperienze e sul percorso che li hanno portati a essere in pratica ciò che sono oggi. Tra l'altro è il primo album della band interamente autoprodotto. Hanno detto: abbiamo superato qualsiasi cosa avessimo mai immaginato di poter fare, abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale. E quindi dice Caleb Followell, il frontman dei Kings of Leon: ho pensato, non sarebbe bellissimo realizzare un album che guardi indietro a tutte le cose che abbiamo fatto e che esprima gratitudine per il modo in cui siamo arrivati fin qui? Tac, detto, fatto. E ha detto: nelle nostre canzoni ci sono le nostre famiglie, le storie della nostra infanzia, cose che magari all'epoca non sembravano così significative, ma che hanno influito in maniera importante all'interno delle nostre vite e delle nostre carriere. E allora sentiamo il primo estratto dal nuovo lavoro dei Kings of Leon, il pezzo è My Whole World.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Era Damon Albarn con i suoi Blur, 1994 era Park Life. E adesso altro flash forward, altro avanti veloce per ospitare in Rock Train i Wishy, band indie rock, arrivano da Indianapolis, si sono formati nel 2021 e hanno diciamo sfondato alla fine, si sono fatti notare con un sound che in pratica incrocia, intreccia l'alternative rock tipico degli anni 90, quello distorto, con il power pop. E i due, che sono Kevin Crowther e Nina Pitchkes, hanno cominciato a scrivere a quattro mani prima di aggiungere anche ovviamente altri personaggi nella band, Dimitri Morris, Mitch Spengler e Connor Baug, che fanno rispettivamente chitarra, basso e batteria. C'è un EP uscito nel 2023 e ne sta per arrivare un altro che arriverà tra poco, il 2 di ottobre, Natural Spill. E per quanto riguarda invece i comunicati stampa, non hanno un ufficio stampa e quindi fanno loro, e Kevin Crowther, che in pratica è il cofondatore della band, li scrive direttamente lui e dice: siamo tornati per il comunicato stampa numero 3 e per quanto riguarda questa canzone, fatto importante, Mitch, il bassista, ha scritto questa linea micidiale e noi dovevamo spaccarci sopra in stile alla Breeders Etienne, se capite cosa intendo. Ve l'avevo già detto quando li abbiamo ascoltati la prima volta. In pratica la band ha fuso due suoni, quello dei Breeders e quello dei Saint Etienne, che noi e probabilmente anche voi non conoscete, ma chi ovviamente mastica un po' di più la musica alternative e il groove pop sa di che cosa stiamo parlando. Sentiamo allora il nuovo singolo dei Wishy, si intitola Sensational.

Cominciata da pochi minuti la seconda ora di Rock Train qui su Radio Easy Rock. Ancora buona domenica, ben trovati. È il 20 di settembre, c'è Steve Sonic che vi parla e c'è ovviamente la musica di Radio Easy Rock, Muse, Dead Inside dal 2015. Loro che negli ultimi mesi hanno dovuto fare un grande cambiamento social, perché a giugno Meta, quella di Zuckerberg, quella di Facebook, Instagram per intenderci, WhatsApp eccetera eccetera, ha lanciato Muse, un agente IA personale pensato per operare al posto dell'utente, quindi non si limita a rispondere alle domande ma esegue azioni concrete collegandosi su scelta di una persona e ovviamente per essa a servizi usati quotidianamente, quindi email fino allo shopping e molto altro. E la band ovviamente ha dovuto cambiare i propri identificativi, perché prima la band si chiamava semplicemente Muse sui social, e questa intelligenza artificiale che si chiama Muse è stata ovviamente aperta e i social, il suo punto di riferimento è diventato chiocciola Muse, e quindi i Muse sono diventati chiocciola Muse Band. E insomma fa anche sorridere il fatto che ci siano delle affinità tematiche piuttosto importanti tra le canzoni dei Muse e ovviamente quello che rappresenta l'intelligenza artificiale in generale. Andiamo al 93 adesso, arrivano i Depeche Mode, questa è I

Dal loro album ribattezzato l'album d'oro, The Gold Album, erano Weezer insieme a Wednesday, era We Might As Well Be Strangers. Radio Easy Rock.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video
3: per
2: trovate
3: aiutarvi.
2: Il flusso operativo.
3: Sta arrivando un nostro
2: Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
5: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
5: www.sistemipuv.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
10: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
11: C'è il sotto?
9: Vuoto.
11: Ma no, il sotto...
9: Marino.
11: Sì, come no.
12: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
9: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
13: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
14: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

2004, fra i protagonisti dell'epopea pop punk c'erano anche loro, i Good Charlotte. Era quella che con ogni probabilità è la loro canzone più famosa, e cioè I Just Wanna Leave. E adesso torniamo ai giorni nostri per ospitare a distanza di diversi mesi gli Alex Sax, che avevamo passato parecchio qualche mese fa col singolo Autopilot, ce l'ho fatta a dirla giusta. E Alex Sax, che sono un progetto indie rock, garage rock statunitense, guidato dal cantante e chitarrista Alex Alvarez, che è cresciuto in Florida, poi si è trasferito a Los Angeles e ha sviluppato tutto il suo progetto all'interno della cultura skate, della scena underground, scegliendo un nome volutamente autoironico, perché Alex Sax significa Alex fa schifo. Il nuovo singolo parla di un desiderio romantico mascherato da amicizia, dalla sensazione di voler semplicemente qualcuno lì, senza finzioni, senza strategie, senza la continua ricerca di un'immagine positiva e importante da dare di sé. Arriva Alex Sax, o meglio arrivano Alex Sax, nuovo singolo Left and Right.

La versione dei Korn del grande successo dei Cameo dal 2004 era World Up. E adesso altro flash forward, ne abbiamo fatti parecchi oggi. Per ospitare i Dead Poet Society, arrivano da Boston, suonano insieme dal 2013. Tra l'altro si sono messi insieme durante gli studi al Berklee College of Music, poi si sono trasferiti a Los Angeles. Hanno dovuto scegliere un nome in fretta e in furia, perché dovevano suonare in fretta e furia, dovevano suonare al loro primo show, e in pratica hanno scelto questo nome, Dead Poet Society, che non ha alcun legame con il film L'attimo fuggente. Nella versione originale il gruppo dei poeti maledetti è proprio Dead Poet Society. E hanno il nuovo album, il terzo, Monarch, che esce il 2 di ottobre, e riguardo al loro nuovo lavoro il batterista Will Goodrod dice: le persone si mettono in mostra continuamente in un'infinita competizione per guadagnarsi un posto nella gerarchia sociale, ci stiamo rimodellando lentamente, tagliando fuori parti di quello che siamo per essere accettati e ottenere conferme. Siamo assolutamente d'accordo. Arriva il nuovo singolo allora di Dead Poets Society, si intitola Code.

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone.

0: te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay! Scopri i campi su we-play.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
8: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
7: Vuoto.
8: Ma no, il sotto...
7: Marino.
8: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
7: Galassia!
8: L'iper risparmio per tutti.

0: Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, gli amici di Easy Rock. Esordio settimanale con l'anticiclone nella giornata di domani, lunedì, sull'Italia settentrionale, sia al nord-est ma anche il vicino nord-ovest. Ritroverà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per velature o strati di passaggi innocue, nuvole alte. Basso rischio di temporali anche in montagna. Giornata estiva con temperature diurne ancora prossime ai 30 gradi o quasi. Invece a metà settimana l'ingresso di aria più fresca da est, dall'Europa orientale, farà calare le temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
8: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
9: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto.
9: Ma no, il sotto...
8: Marino.
9: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
8: Galassia.
9: L'iperrisparmio per tutti.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.

0: fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate
1: aiutarvi.
0: Il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: tecnico. Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voce insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
6: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
5: Vuoto.
6: Ma no, il sotto...
5: Marino.
6: Sì, come no.
4: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
5: Galassia.
4: L'iperrisparmio per tutti.
7: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visionaire di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visionaire, il nuovo standard della comunicazione audio. Visionaire. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
12: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
13: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
12: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video
3: per
2: trovate
3: aiutarti.
2: Il flusso operativo.
3: Sta arrivando un nostro
2: Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
0: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
0: www.sistemipuv.it.
5: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
6: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
5: Vuoto.
6: Ma no, il sotto...
5: Marino.
6: Sì, come no.
0: Non lo sapevi?
6: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
5: Galassia!
6: L'iperrisparmio per tutti!
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
2: Ma no, il sotto...
0: Marino.
2: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni e sempre per traffico sulla 4 Venezia-Padova. Code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre, Padova Est in direzione Milano. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste per traffico sostenuto ritroviamo code alla barriera di Trieste Lisert e poi in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.